0: Saliti de mezzo sotto, ci ho perso la musica, che era con quello della Cina, se mi uscì in Mauritania, mi girano per cercare di dire, tra la diatta e il guaglio, era, vai.
1: Es la hora 8, 24 minutos.
2: Porque se me va toda la fuerza por la boca, que me condena y se equivoca, sin poderlo remediar. Porque no puedo pensar, porque la luna se ha vuelto loca, ya no me quiere, ya no me toca, luna lunera, porque te vas.